0: Vai, mister. Voi radio. Same najboljše. Odvidno.
1: Toti radio, toti hiti. Toti radio.